0: Chi è là?
1: Stella, che bello! Come la donna Elvira!
0: Juan Giovanni! Sei qui, mostra bell'onde, non inganni!
1: Vedi tu ritrustanti, manco male che lo conosce bene!
2: Via, cara donna Elvira, calmate questa collera! Sentite, lasciatevi parlare!

0: Io guardo se quell'ecco che ci distille con te farà buone figure in questo loco.
1: In questa stata?
0: Certo, hanno la cene generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione lo cuore.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto dispiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potrei meglio stare in altro luogo.

0: bramo il resto. Udir, bramo il resto. I dubbi, sospetti, gelare mi fan.
1: Mi dispiace, sospetti, sospetti, sospetti.
0: I dubbi, sospetti.

0: Carla, che c'è di nuovo?
1: Il signor Conte è stanco di andare a cacciare straniere bellezze forestiere. Vuole anche al mio castello ritentare la sua sorte. Ne già di sua consorte, vada bene, appetito le viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
0: Di te?
1: Di me medesima. E da speranza che al nobile suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura che li prende di te, della tua sposa.
0: Oh, guarda un po', che carità pelosa!
1: Chieta ti ordine meno! Don Basilio mi maestro di canto e suo factotum, nel darmi lezioni mi ripeti ogni di questa canzone.
0: Chi, Basilio, o birbante?
1: E tu credevi che fosse la mia dote merto nel tuo menuso?
0: Me ne ho girato!
1: E la destina per ottenere da me certe mezz'ore, che il diritto feudale.
0: Come? Né feudi suoi non è il conti abolito.
1: Ebben, ora è pentito. E par che tenti riscattarlo da me.
0: Bravo, mi piace. Che caro signor conte, ci vogliamo divertire. Trovato avete? Chi suona?
2: La contessa.
1: Addio, addio, figliarante.

L'arte schermendo, l'arte doppando, di qua fuggendo, di là schesando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò.

0: nostri pasti giorno, di sate per non sa parlare di questo.
1: Io non mi porto, dottor mio, di coraggio, se fronte a sponsali più avanzati di questo, bastò spesso un pretesto, ed egli a me oltre a questo contratto, e certi impegni, esso io. E basta, or conviene la sua sacra perrir, conviene colare, e impondigliarla a rifiutare le conti. Egli per vendicarsi il premio mio partito, e Figaro così, figlio mio marito.
0: Bene, io tutto farò, senza riserve, tutto a me palesate. Avrai più voglia di dare in moglie la mia serva antica.

l'argucia. Con l'argucia. Col giudizio. Col criterio. Si potrebbe.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signor, e vi chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità partite.
0: Un momento e ti lascio. Fuori.
1: No, non do nulla.
0: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurmi con Figaro destinai.
1: Signor, se osassi.
0: Parla, parla, mia cara, e con quel dritto che oggi prendi su me finché tu vivi, chiedi, impogni, prescrivi.
1: Lasciatemi, signor, dritti non prendo, non devo, non ne intendo. Oh, oh, mi felice.
0: Oh, no, Susanna, io ti vo far felice. Tu pensar poi t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti m'ecco in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
1: A dei.
0: Esci, a non entri.
1: Giù, mi lasci qui solo.
2: La madama sarà e vado a cercarlo.
0: Qui dico mi vorrò.
1: Non ti girate.
0: Tacci, cerca che parta.
1: Poi me. Che fa?
2: Susanna, il ciel vi salvi. Avresti a caso veduto il conte?
1: E cosa deve farmi quel conte? Animo, uscite!
2: Aspettate, sentite. Figaro di lui cerca.
1: Oh cielo, e cerca chi dopo voi più l'odia.
0: Vediamo dove mi serve.
2: Io non ho mai nell'amor al sentito uno che ami la moglie o il marito. Per dir che il conte vana.
1: Sortitevi il ministro della tua espellatezza. Io non ho dubbi della vostra male, del conte del suo amore.
2: No, c'è alcun male. A ciascuno i suoi gusti. Io mi credea che preter doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio. A un giovinastro, a un paggio.
1: A Cherubino?
2: A Cherubino. Cherubino d'amore, oggi sul par del giorno, fate chiave qui intorno per entrare.
1: Oh, non volevo! Un'impostura è questa!
2: E un marino con voi, chiari occhi festa. E quella canzonetta, ditemi in confidenza. Io sono amico, ed altrui nulla dico. E per voi, per madama.
1: Che diavoli l'ha detto?
2: A proposito, figlia, istruitelo meglio. E lì la guarda t'avrà sì spesso. E con tale immodestia che se il conte s'accorge e

0: che ingiustizia. Quel che compro lo vendo, a quel che tutti dicono, io non aggiungo un pelo.
1: Come? Che dicono tutti?
0: Oh, bella.
2: Oh,

0: Barbarina paurosa fuor dell'uso, io dal muso insospettito guardo, cerco in ogni sì, ed alzando pian pianino il tappeto al tavolino vedo il faccio accostamento
1: accogliuti stelle.
0: Ancora, onestissima signora.

0: Basilio, il tracciaposto di Figarola, è Dio vo che i veda.
1: E Dio che senta, ancora te.
0: Restate! Che balanza, e quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ad uomo di scusa un innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Ed era amico quando voi poi giungeste, e mi chiede ad impegnare la padrona e di cedermi grazia, e vostro arrivo in scompiglio lo pose, ed allora in quell'occo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai,
1: e talora di dietro io mi cilai.
0: E quando io la mi posi?
1: Allora io piano mi volsi, e qui m'ascosi.
0: Ciel, dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea.
0: Oh, perfidia!
2: Fregatevi del genere!
0: E voi restate qui, piccol serpente!

0: Così questa commedia.
1: Eccoci in danza, secondo mi cor mio.
2: Non c'è speranza.
3: Signore, non insegnate questo del nostro avvento meritato tributo. Porchi abolisti un diritto si ingrato a chi ben ama.
1: Quel dritto non v'è più, cosa si brama?
3: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo.
4: Le nostre nozze si son già stabilite.
3: Ora voi tocca costretti il vostro dono, il libate servò, apri di questo, simbolo non ne sa, candida vesta.
0: Diabolica astuzia, ma fingere conviene. Son grato, amici, ad un censo sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, e un dritto ingiusto delle mie feudi abolendo, a natura al dover, lor driti io rendo.
5: Evviva, evviva, evviva!
2: Che virtù!
3: Che giustizia!
0: Ah, voi prometto compiere la cerimonia.
6: Chiedo sol breve indugio.
3: Io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendervi a pien felici.
0: Marcellina si trovi

0: viva!
1: È viva!
2: È viva!
0: E voi non apparite?
1: È afflitto, poveretto, perché patrono lo scarto dal castello!
0: Ah, in un giorno si bella!
1: In un giorno di nozze!
3: Quando ognuno va a mira!
1: È regalo mio signor!
0: Non meritate!
1: Ed è ancora fanciullo!
0: Mendi quel che tu credi!
1: E ver mancai, ma del mio labbro al fine!
0: Ben bene! Io vi perdono! Anzi farò di più. Vacante un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto, addio.
1: A fin domani, sole.
0: No, parta tosto.
1: Abitivi, signor, sono già disposto.
3: Via per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo.
0: Ehi, capitano, fammi pure la mano.
3: Io vorrei parlarti per il parda.

0: siete?
1: A voi non tocca stare in pena per questo? Al fin di chi si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperavo il diritto feodale. È possibile la cosa è naturale?
0: Possibile?
2: Naturale?
1: Naturalissima. E se Susanna vuole, possibilissima.
2: Si dice una volta.
1: Ho già finito. E quindi è preso il partito di scegliermi il corriero. E la Susanna consigliera segreta d'ambasciata. E perché l'ostinato ne ho rifiuti il povero d'onore che gli sira. Minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
2: E dal coraggio di trattare scherzando un negozio si seguo.
1: Non vi basta che scherzando ci pensi? Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto io li può capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo a un amante voi deste.
0: Ma c'è, che sento ad un uomo si geloso.
1: Ancora meglio, così contento questo imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirli di sospetti. E porli in testa che le vorrà la festa che di fare in me tenta. Altri a lui faccio, onde qua perde tempo, ivi la traccia. Così quasi so brutto e senza che abbia fatto per trasto nasce alcun disegno, viene l'ora delle nozze. E in faccia lei non fie così da porsi a voti miei.
2: È vero, ma in dirvi invece soppare Marcellina.
1: Aspetta. Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il piccolo cherubino per il mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che tu avveci di vise vada. Con questa inimica strada con il monsù, sorpreso da madama, si è costretta, ma poi per chi si brama?
2: Che tu parli, non c'è male nel nostro caso. Quando gli è persuaso, fai dove il tempo.
1: Dito il conte la caccia e per qualcuno non sarà di ritorno. Io vado e tosto cherubino vi mando. Lascio a voi la cura di vestirlo.
2: E poi?
1: E poi, se vuol parlare, signor contino, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò.

0: anch'io, com'hai tanto buona
1: e tanto bella.
0: Ah sì, certo.
1: Ah sì, certo. Il pocoretone, che è questa la canzone che stamane a vedeste, amadava cantare. Guardate, e da due braccia di rossor sulla faccia.
0: Prendi la mia chitarra e la compagna.
1: Io sono sì cremante, ma se madama vuole,
0: lo vuole, sì, lo vuole.

0: quello che gli fa. Presto andiamo il bel soldato, figliolo mi informo, tutto benissimo, lasciatemi vedere, andrà benissimo. Giù quel dato.
1: Che fai?
0: Niente paura.
1: E se qualcuno entrasse?
0: Venterli, che mal facciamo? La porta chiuderò.

0: quella mimmi, questo sangue.
1: Il sangue, io non so come può coprire sempre l'anno. Io non so solo pelle, io mi sgraffiai e la piaga col naso e mi facei.
0: Mostrate. Non c'è mano. Che aspetto? Hai il braccio più candido del mio. Pare una donna.
1: E segui a far la pazza. Voglio il mio banchetto. E prendi un poco di ingredienti e metti che sono il primo. Il giorno nastro è il vero. Era un valore, mi spiaceva di privare.
0: Vedete, ed è legale il braccio.
1: Un altro nastro prendi insieme con

0: Forse vicino all'ultimo momento, festa poco servirà. Siate saggio, cos'è questa follia? Chi picchia alla mia porta?
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo, oddio, sono morta. Qualcuno mi sei sentendo? In questo strato, un ricevuto con la sua gran gelosia.
1: Cosa indugiate?
0: Ma sono sola. Ah sì, sono sola.
1: E a chi parlate?
0: A voi, certo, a voi stesso. Dopo ben che è successo il suo errore, non trovate

0: che novità! Non fu mai vostra usanza di rinchiudere l'instanza.
1: È vero, ma io stavo qui mettendo.
0: Via mettendo.
1: Altrove, era me quella Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio. Cose, cos'è sto strepito? In gabinetto per me cosa è caduta?
1: Io non intesi niente.
0: Vuol dire che abbiate i gran pensieri in mente?
1: Che?
0: La vengo al volo!
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi, io vengo in questo punto.
1: Sì, Susanna, appunto.
0: Che passo mi diceste alla sua stanza?
1: La sua stanza qui? Non mi di bene.
0: E d'onde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera!
0: Io non so nulla, ma turbata senz'altro!
1: Ah, quella serva! Più che non turbare, turba voi stesso!
0: È vero, è vero! E lo vedrete adesso! Susanna, riassorbite!

0: aprite.
1: Perché deggio le mie camere aprir?
0: E ben lasciate, l'apriren senza chiave. Gente!
1: Ma come? Ho mestiere ventaglio, trovavolo noi!
0: È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto? Ancor le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.
1: Andiamo.
0: Susanna starà qui.

0: tutto e come lasciai. Volete dunque aprire voi stessa, odeggio?
1: Ahimè, fermate e ascoltatemi un poco. Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro col gabinetto chi vecchio sarò.
1: Ma sì, lo vedrete, ma udetemi tranquillo.
0: Non è dunque Susanna?
1: No, ma invece un oggetto. Ma che ragion di sospetto? Non vi deve lasciar. Per questa sera una burla innocente di farsi disponerà. Fratti, io mi giuro che l'onor non è stato.
0: E dunque, dite, l'ucciderò.
1: Sentite, oh, il malaccio.
0: Parlate.
1: Un fanciullo.
0: Un fanciullo?
1: Sì, che lo vivo.
0: E mi farà il destino ritrovar questo pagio in ogni loco. Come? Non è partito? Scellerati, ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco il raggiro, onde m'averte il foglio!

0: ma il pagio rinchiuso.
1: Lo so per guardi,
0: ma i tremiti palpiti.
1: Lo so per golfati.
0: E un foglio si pararo.
1: Che figa del foglio, ma la volta è castiglia.
0: Aperti, io voglio, io voglio. Se vi piace, comuna è la pace, prosegui.

0: Cos'è stato? L'insolenza che feci di fu. Cos'è dici? Cos'hai? Cos'hai dato?
1: Ascolta,
0: via parla di su.
1: Ascolta,
0: via parla di su.
2: Dal balcone che guarda al giardino, vi le cosce ogni dici dal regio, e poc'anzi votarsi di peggio, vi di non, signor mio, ci dar giù.
3: Al balcone,
2: vedete i garofani,
3: in giardino,
2: sì.
4: Sa sempre.
5: Venite, anche qui,
0: avanti. Dunque un romba dove cito, tra il racco il bivonne fuggito, e da un tratto di vista uscì.
5: Sotto
0: un turbine, ha, ha, ha, ha, nascerà.
2: Giovane, sta zitto una volta, che tra i soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
0: Chi voi stesso,
2: se crede non posso, come mai diventasti si grosso?
0: Non posso.
2: Dopo il sacco salta su te di così,
0: il direbbe.
5: Siete
0: per tu, che dici? A me parmi da cazzo, che rovini?
5: Maledetto.
2: Essa punta, da Siviglia a cavallo qui giunta, da Siviglia ove forse sarà.
0: Questo no, il cavallo, io non vidi saltare di là.
3: E pazienza,
5: finiam
3: questo ballo.
2: Dunque tu, salta giù,
0: ma perché il timore?
3: Che timore?
2: L'ha rinchiuso, aspettando quel carro visento, ti pitappi il sussurro fuor

0: vostre dunque saranno queste carte che perdete.
1: Ora, porgile a me.
0: Sono in trappola, sono in trappola.

0: sarà forse il sommario dei debiti.
1: Oh, la lista degli ospiti!
2: Parlate! E tu lascialo!

battente che poc'anzi il fanciullo mi dì. Per che fare? Gli manca

Imbarazzi mai questo? Un foglio anonimo, la cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa, un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice se quel desso. Non so cosa pensar, potrebbe forse qualcuno dei miei vassalli, assimil razza e comune l'ardir. Ma la contessa, a che un dubbio offende, ella rispetta troppo se stessa.

0: Saprosi che Rubino è raggiunto a Siviglia, a tal oggetto mandato Basilio. Avanti sera dovrebbe ritornare. E Susanna, chissà che la tradita abbia il segreto mio, o se ha parlato li può sposare la vecchia.
1: Marcellina, è signore.
0: Cosa bramate?
1: Mi pare che siete in collera.
0: Volete qualche cosa?
1: Signor, la vostra sposa ha i sacrifici e vi chiede il fiaschetto degli onori.
0: Prendete.
1: Orden riporto.
0: Buono. Potete ritenerlo per voi.
1: Questi non sono mari da donne mie poi.
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.
1: Pagato Marcellina, donna d'ottima, mi promettesti?
0: Che io vi promisi, quando?
1: Credi ad averlo inteso?
0: Sì, se voluto aveste intenderlo.

0: E perché postime questa mattina sia austero?
1: Calpagio che vecera!
0: E da Basilio che preme ti parlò?
1: Ma quel bisogno abbiamo noi che un Basilio!
0: È vero, è vero! E mi prometti poi se tu manchi o cor mio. Ma la contessa attenderà il fiaschetto.
1: Tu il pretesto parla come me la freschezza di questo.
0: Carissimo.
1: Vincente.
0: E via senz'altro.
1: Forbitevi la bocca, oh signor scontro.
0: E Susanna vuoi fare?
1: Tu ci sei avvocato, che ti ha vinta la causa.
0: La legato. Già vinta la causa. Cosa sento? In qual laccio cadere? Hey, figli! Io voglio!

0: des petits à la vitre. Oh, papa Gardos, au beaux arts là, au ramoutite.
1: Et on respire.
2: Et diamant.
1: Al bispo del salute.
3: Eccellenza Mappello!
4: È giusta la sentenza, o pagare o sposare!
5: Bravo Don Curzio!
0: Bontà di sua eccellenza!
6: Che superba sentenza!
5: In che superba!
6: Siamo tutti vendicati!
5: Io non la sposerò!
6: La sposerai!
0: Pagarlo, sposarla! Ti apprestati 2000 pezzetti!
5: Son gentiluomo! Son gentiluomo, e senza l'assenza dei miei nobili parenti,
7: dove sono?
5: Chi sono? Lasciate ancora cercarli, dopo 10 anni io spero di trovarli.
6: Qualche bambin trovato?
5: No, perduto dottore, anzi rubato.
6: Come?
1: Cosa?
6: La prova.
0: Il testimonio.
5: Loro, le gemme, e di camati panni che nei più teneri anni mi ritrovarò a nostri masnadieri, sono i dizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto, questo mio braccio impresso, geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
5: E a voi chi disse?
1: Oddio, è impresso.
5: È vero, sono io.
0: Chi?
6: Chi?
1: Raffaello.
6: E i ladri di rapir.
5: Presso il castello.
6: Ecco tua madre.
5: Balia.
6: No, tua madre.
8: Sua madre.
5: Cosa sento?

0: Or non parliamo di fatti sì remoti. Egli mio figlio, mia consorte voi siete. E le nozze faremo quando volete.
1: Oggi e dopo saranno. Prendi questa biglietta del donor che vedevi e del tuo dote. Prendi ancora questa borsa.
0: E anche questa.
2: Raviti, date pure io figlioni ora.
1: Vogliamo di formare di avventura, madame, non sconsiglio.

0: Io vi dico, signor, che il vino è ancora del castello. Ed andate per prova il suo cappello.
1: Ma come se questo re si è giunto a Siviglia di Dorrea?
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia. La vestita donna e la lasciati agli altri affi suoi.
1: Perfidi!
0: Andiamo e vedrete voi!

0: è questo ufficiale?
1: Marcello!
0: E ben madama!
1: Io sono signor Nero, irritata e sorpresa al porti fuori!
0: Ma stamane?
1: Stamane? Per non dir una festa, volevo andare a vestirmi al modo stesso! Te l'han vestito adesso!
0: E perché non partiste?
1: E silenzio!
0: So proponire la tua disobbedienza!
1: Eccellenza! Eccellenza! Voi mi dite se spesso qualche volta m'abbracciate e mi baciate, barbarina, se mani ti darò quel che brani.
0: Io dissi questo?
1: Voi

0: brava figliola, dai buon maestro che ti fa la scuola.
1: Non su qualunque al demone qual Dio rivolga tutto quanto a torto mio.
0: Signore, si tradite tutti questi ragazzi, addio fesse, addio lanza.
2: E che, vorresti ballar con pistravolto?
0: Oh, non mi duol più molto, andiamo bene fanciulle.
2: Per buona sorte i vasi erano di segreta.
0: Senza fallo, andiamo dunque, andiamo. E intanto a cavallo, di galoppo a Siviglia da bel pacio. Dígalo per il passo, buon viaggio, venite a bere, giovani.
2: Grande la sua patente del Tascarimastro.
0: Certamente, che razza di domande. Via, non li far più vuoti e non ditente. Ed ecco te presente, che sia il bugiardo il mio signor nipote. Perubino, or ci sei. Che Dio mi canta?
1: Non canta, no, ma dice che gli saltò Samani i suoi garrofani.
0: E lo dice? Sarà, se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso?
1: Anch'esso?
0: Perché no? Io non imponevo.

0: Barbarina, cos'hai?
1: L'ho perduta, cugina.
0: Cosa?
1: Cosa? Lo spillacchio mi diede il padrone per caro Susanna.
2: Susanna, la spilla.
0: E così tenere il mestiero già sai.
3: Far tutto si ben quel che tu fai.
1: Così, me fa incognere.
0: E non vedi che io scherzo. Osserva, questa è la spilla che il conte da recare ti diede la Susanna. E servie di sigillo un bigliettino. Vedi, se io sono istrutto.
1: E perché il diedi a me quando sai tutto?
0: Avea gusto d'udir come il padrone ti die la commissione.
1: Che miracoli! Tieni, fanciulla, reca questa spilla alla bella Susanna e dille, questo è il sigillo dei pin.
2: Ah, dei pin!
1: E perché mi soggiunse? Guarda che alcun non veda, ma tu già tacerai.
0: Sicuramente!
1: A te già niente preme.
0: Oh, niente!
1: Addio, mio bel cugino!

0: morto, dico!
1: Flippo, Flippo, Flippo, Flippo! Dove vuoi, figlio mio?
0: A dedicar tutti i mariti a Dio!
1: Questa vertienza, somma, io la credo innocente!

0: voilà.
1: Sans quel ni quelle dynastie à venir.
2: Et brutto c'è fo sempre il cospirator. I diamine sono quei falsi apparati.
3: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebreremo la festa della mia sposa onesta e del feudale signor.
1: Ah, buona buono. Capisco come gli è. Accordati si scuoli senza di me.
3: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado ad certi ordini e torno in pochi istanti a un fischio mio. Correte tutti quanti.

che cantano, il resto non dico. Gomette che brillano, il resto non dico. Civette che alettano, il resto non dico. Son rose spinose, son polvi vezzose, son orse benigne, colombe marine, maestri di canine.

0: une comme une charme. Io voglio picchiarmi. Madame, voi tremate. Avreste freddo. Armiui la notte. Io mi rifiuto.
1: Eccoci della crisi il capristante.
0: Io sotto questi pili, se madame permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
2: Il fresco, il fresco.

0: via mia bella Venere, andiamo a cenar.
1: Venere,
0: via mia bella Venere,
1: andiamo
0: a cenar.
2: Ma Giulio, signor mio,
0: è quello che voglio. Tu sai che da per leggere io non desio d'entrar.
1: La Venere,

Voglio tutti, voglio tutti, voglio tutti, voglio tutti, voglio tutti.